0: disgrazio.
1: E voi, sangue, chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Mi domando da bestia. Il vecchio.
1: Bravo. Imprese le giadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
0: Ha voluto sua donna.
1: La nonna cosa voluta?
0: Non mi seccar. Vien meco, se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non voluta, signor, non parlo più.

0: su, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Ora finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via!
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così... Caro signor padrone, la vita che menate è da briccare!
0: Temerario, vita guisa!
1: E giuramento!
0: Danzo di giuramenti! Taci,
1: occhia! Non parlo più, non fiato, padron mio!
0: Così saremo amici, onori un poco! Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla! Essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per parlare in lista.
0: Ah, che sei il gran uomo, sappi che io sono innamorato d'una bella dama, e son certo che mamma la vidi e parlai meco a casino. Questa notte verrà, mi pare, sentire odor di femmina.
1: Aspetto, che odorato perfetto!
0: Aria mi par bella!
1: E che occhio dico!
0: Vediamoci un poco e scopriamo terreno!
1: Già prese fuoco!

0: Donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro fellon, meno delle canne.
0: Le titole cruscanti, manco male che lo conosce bene.

0: mia siate più ragionevole. Buoni agimento costei, se non credete all'abbrovio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, digli un po'.
1: Che cosa devo dirne?
0: Sì, dille pur tutto.
2: Fa presto.
1: Madame, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che... Il quadro...

0: egli non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
0: E consolatevi, non siete voi, non foste.

comincio il libro, è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donne scritte.

0: tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
1: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente! C'è qualche sposalizio?

0: per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio magetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Zerlina.
0: Il tuo?
1: Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina. V'esibisco la mia protezione.
2: Ah!
0: Leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, cresciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto, hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
0: Signore, cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può starvi.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: La Zerlina è in mano un cavalier. Va pur, fra poco ella meco verrà.
2: Va, non temere, nelle mani sono io d'un cavalier.
0: E per questo?
2: E per questo non c'è da dubitare.
0: Ed io cospetto. Ah! Fino alle dispute, se subito senz'altro replicando te ne vai, Masetto, guarda ben, ti pentirai.
1: Ho capito, signor sì, signor sì, ti do il capo e me ne do, già che piace a voi così, a te le dite non fa, no. Siete già umiltar non posso fare, me lo dice la bontà che volete aver per me, aver per me, aver per me. Ricoraccia, malandrina, fosse l'orda di ruina, fosse l'orda di ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Pace il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Ricoraccio, malandrina, fosse l'orla di rovina, fosse l'orla di

tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti sì belli.

ogni postura della gente plebea, la nobiltà dipinta degli occhi, l'onestà. Orsù non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio sposare. Certo io. Quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioiello mio ci

0: misera innocente, dal tuo barba ortiglio.
1: Mestina, cosa sento?
2: Amor d'un signo. Vedo il mio, non vedete, che io voglio divertirmi.

0: Marco oggi il demonio si diverta, d'opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti,
1: ancora i loro anni, son vani pianti.

0: degiato di patto per sempre abbandonare questo bel matto. Eccolo qui, guardate, con quale indifferenza se ne vie.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Con Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa, come voi l'ordinaste, con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi, di bugie, ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di intrattenervi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, sono già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per. Sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zermio!

0: che in bocca le venia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: E tu cosa facesti?
1: Acqua.
0: Ed ella seguì a gridare.
1: E tu? Quando mi parve che già fosse sfocata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
0: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar, troppo mi premono queste conta di notte. E voglio divertir finché vi è notte. Finca la vino, canta la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, te contro quella cerca menar. Te contro quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

0: di toccarmi.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi? Ergina, il tatto sopportar dovrei, tu una mano infedele.
1: Ma no, taci, crudele, io non perdo per te tal trattamento.
0: Come?

0: guardo un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Mi ha preparato tutto a una gran festa.
2: Ma sento, ma sento, ho della voce.

Capisco, capisco, Brigoncella, ai timor che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Questo, questo, via che vengo, orbevo da qua e là.

contente, vuol andare allegramente, vuol ridere e scherzare alla stata della data, conducete tutti quanti ad un punto in abbondanza, grande testi fate da.

Non ho padrone, non ho padrone, non può restare. Senti, Nadino, vado a ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi? Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto, non sei matto, matto, matto, fu per guardare. Vede, non porlo, vede, non porlo, porlo.

0: Stavolta ancora la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credete di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò, ti basta l'anno di far quel che io ti dico,
2: purché lasciamo le donne.
1: Lasciare le donne?
0: Pazzo!
1: Lasciare le donne? Sai che le per me sono necessarie, più del pane che mangio, più dell'aria ti spiro.
0: E avete cuore d'ingannarle poi tutte?
1: E tutto amore, che io una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che me sento si è steso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural che amano inganno.
0: Non ho veduto mai naturale più fasto, più benigno. Or su, cosa vorreste?
1: Odi, eresti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io no.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, giacché siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarvi col vostro?
1: A poco credito, con gente di tal rango. Abiti, signorini, sbrigati, via!
0: Signor, per più ragioni!
1: Finiscila, non soffro!

0: amico che ti parli, pare che abbiate un'anima di bronzo. Parato, sei il ragazzo, ascolta bene. Quando costei qui vieni, tu corri ad abbracciarmi, fa le quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurre all'altra parte.
1: Ah, signore.
0: Non più retto.
1: Ma se poi mi conosce.
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'apre, e il giudizio.
2: Eccomi a voi.
0: Leggiamo che farà.
1: Che bell'imbroglio.

0: veggente alla finestra, sarà l'essa zizzì. Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo. Qualcuno pare fermato, mi pare che alcuno qui si muova. Se non fallo è Masè, chi va là? Non risponde, animo schioppa il muso. Chi va là? Quali sono? Ci vuol giudizio. Amici, non ne voglio scoprirlo. Sei tu Masetto, appunto quello, e tu non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni, Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Quel uomo senza l'onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco col costor per trucidarlo. Vada lei.
1: Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per

0: Dunque dobbiamo ucciderlo,
1: sicuro.
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle, no, no. Voglio ammazzarlo, vo farlo in 100 brani, ma il buon orbe cospetto. Apri a questo moschetto, e poi questa pistola, e poi... Non basta?
1: Oh, basta certo!
0: Or prendi questa per la pistola!
1: Oh,
0: questa per il boschetto!
1: E fai soccorso!
0: Pace, sei morto! Questi per ammazzarlo, questo per farlo in brani! Villano mascalzone, che farà cani!
1: Ai, ai, la testa mia! Ai, ai, le spalle! Il petto!
2: Sì, una fucile, ma sento!
1: Oh, mio Zerlina! Zerlina mia! Soccorso!
2: Cos'è stato?

0: e ancora qui.
1: Poi non dito l'altro.
0: Vuol poco questo piede, questo braccio.

aperta la porta. Don Giovanni pose a me questi panni, ed io con lei. Scusate, io non c'ho colpa. In quel momento capitaste coi servi. Lume fuggo. Sbaglio le stanze. Giro, giro, giro, mi servisco, mi intoppo in altro incontro.

0: furia!
1: Liberatemi, Andrei, da questa furia!
0: Ma setto! Olà! Ma setto! Dove diavolo è ito? Servi! Gente! Nessun tien! Nessun senti!
1: Fa piano per pietà! Non

0: con un
1: siedi o con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio, mi vuoi forse

Guarda un po' come stretto mi legò l'assassina. Se potessi liberarmi coi denti. Oh, venga il diavolo a disfar questi gruppi. Io vo' vedere di rompere la corda.

braccio! Bravo! Scelcheggio! Non serve, pria che costei ritorni, bisogna dar di sprone alle calcagna. E stracinarsi occorre una montagna!

0: l'anima più nera.
1: Ma zitto, ma zitto, dove foste il finor?
0: Oh, infelice, voglio in cerchio io salvassi. Ere io sol pochi passi lontan da te, quando gridar io sento, nell'opposto sentiero, con l'orva corro, veggio una donna che piange, ed un uomo che fugge. Seguirlo, mi sparisce dagli occhi, ma da quel che mi disse la fanciulla, ai tratti, alle sembianze, alle maniere, lo credo quel briccon del cavaliere.
1: E adesso senza fare

0: Questa è buona, or lasciala cercare. Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazzi. E tardi, o ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di sapere come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Oh, se gli ha avuto giudizio,
1: fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso, oh Leporello,
1: chi mi chiama?
0: Lo conosci il padrone?
1: Così non conoscessi.
0: Come Birbo!
1: Ah, siete voi! Scusate!
0: Cosa è stato?
1: Per caso un vostro io fui quasi accoppato!
0: E meno era questo, un onore per te!
1: Signor Veldono!
0: Via, via, vien qua! Vien qua! Che belle cose ti deggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diversi storielle che accadute mi sono da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrare.
1: Dove scalcello?
0: Che dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, e la mi piglia.
1: Sai per chi?
0: Non lo so.
1: Per Leporello.
0: Per me?
1: Per te.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro.
1: Allora mi accorsi che era qualche tuo bello. Maledetto.
0: Tenga il tuo profitto, non so come mi riconosce. Grida, oh, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei,

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Vedi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
3: Leggi, dico.
2: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Di ste io tremo.
3: Oh, vecchio buffanissimo!
1: Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
2: Che pazzia, ma vi par? O dei mirate, che terribili occhiate che ci dà. Par vivo, par che senta e che voglia parlare.
3: Ma su, va là, o qui t'ammazzo e poi...

0: sotto il mira. Finisci là, o nel petto, ti metto questo a giar, ti metto questo a giar. E piccio che capriccio, e gusto che smassetto.
1: Io sento vincerar,
0: lo voglio far tremare.

0: rosa Haare. O quanto si bel giubilo
1: che di par del bel concerto
2: e conforme al vostro merto.
0: Ah, che piatto sano!

vivano i litiganti, per sai lieno, no che va il macello, andrebbe

0: cos'è?
1: Oh, signor, per carità, andate fuori di qua. L'uomo in sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io banco. Se vedeste che figura, se sentiste

0: son partite.
1: A Barbara restate.
0: Che vi pare?
2: Aspettate.
1: Per carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
3: E che pretendereste?
0: Nulla, ma mi par che un pochin di dolcezza, al fin son galantuomini.

0: Ma cosa avete? Già lo sappiamo. Vedete piano, parlate male. Vedete piano.
1: Parlate male, parlate male.
0: Se vi sentissimo, se vi scoprissimo, si qua sarebbe tutto la parte. Si qua sarebbe tutto la parte.
1: Ma che da ridere,
0: mi fa da ridere.
1: Le mani ridere,
0: questo non ridere. Ma scoprire,
1: sento sfoglia, a chi da ridere?
0: Mi fa da ridere,
1: la mani ridere,
0: questo non ridere. Ma scoprire, si può sapere un poco la cagion di quel riso?
2: Ecco, spettaccio, non mi pare che abbiam giusta ragione, il mio caro padrone.
3: Quanto pagar volete? E a monte la scommessa?
2: Pagate la metà.
3: Pagate solo 24 zecchini.
4: Poveri innocentini,
3: venite qua, vi voglio porre il ditino in bocca.
2: E avete ancora coraggio di fiatare?
4: Avanti sera ci parleremo.
3: Quando volete.
4: Intanto,
3: silenzio ed obbedienza fino a domani mattina.
2: Siamo soldati e amiam la disciplina.
4: Orbene. Andate un poco ad attendermi, entrammi in giardinetto, colà vi

0: sapere, sì poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due, non sarà nulla. Vieni, vieni fanciulla, e dimmi un poco dove sono e che fan le tue padrone.
1: Le